0: 鎖匙扣好想要，但係佢唔平咧，我可能去三次我都好中意佢，我再買咯，就係咁樣。
1: 係啊，呢個都係一個很好嘅方式嚟㗎。同埋咧，我會好中意屋企嘅一種感覺啦，就係、是、我屋企嘅嘢好多，跟住都係喺可能平時旅行喺各個地方帶翻嚟嗰啲唔等使嘅嘢，呢度擺一個，嗰度擺一個咁樣。我係好享受嗰種我隨時唔覺意望到某個地方就會望到佢哋嘅某一樣嘢，然後就會諗翻起當時嘅嗰個回憶嘅咁樣一種狀況，所以我就會去買。但係一旦佢多到我唔知佢應該擺喺邊度啦，咁我就會好謹慎啦。
2: 跌落誰夏天？